State ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella, nella rubrica dedicata allo smooth jazz, come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

Jesus.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.
2: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: notizie e novità ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 a.C., l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli

offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi,

0: di me. I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà.
1: Per questo
0: ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà.
1: Per questo
0: taci la tua umanità.
1: Per questo
0: piace all'unanimità.
1: Per questo
0: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Parlavamo a casa tua.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca è precipitato, 13 morti. Secondo i media locali, 7 sono italiani e non ci sono sopravvissuti. Oltre a loro sono morti anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. La Farnesina segue la vicenda. Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti sale a 26. In 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita. Lo Stato c'è, ha detto il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto. L'emergenza Ceuta sarà invece affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Sono salite intanto a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Medio Oriente, è arrivato nelle ultime ore l'annuncio del presidente americano Donald Trump, in cui afferma di aver accettato di ritirare l'attacco a patto che si arrivi subito ad un accordo. Continuano invece i bombardamenti su Gaza, 8 persone sono rimaste uccise in seguito a raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali. Siamo allo sport. Nella seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, nella seconda arriva un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. Ed è tutto, a più tardi.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Dietro front di Donald Trump, il presidente americano ha annunciato di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. 8 persone sono rimaste uccise in seguito ai raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza. Lo affermano le autorità locali, nonostante Hamas abbia detto di aver sottoscritto l'accordo per l'ultimo step per la fine della guerra. Ci sono 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Il mezzo ha preso fuoco subito dopo lo schianto. I voli erano ripresi soltanto da un giorno dopo essere stati sospesi a causa dei forti venti della zona. L'emergenza migranti a Ceuta sarà affrontata a martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso, domani saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Resteranno col bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. È tutto, a più tardi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

sulla donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Ci sono 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Si tratta di 2 donne di 58 e 57 anni e 5 uomini, tra cui un 18enne e 2 24enni. Secondo quanto riferito, si trattava di 2 famiglie amiche tra loro. Il presidente americano Trump ha fermato i previsti bombardamenti in Iran dopo che Teheran ha accettato una proposta per la riapertura dello stretto di Hormuz. A riferirlo è stata l'emittente israeliana N12. Ma per l'Iran, se Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva è solo perché non ha più i mezzi sufficienti. Conflitto Mosca-Kiev. 2 persone sono state uccise nella regione di Saratov, nel sud-ovest della Russia, a seguito di un attacco da parte di droni ucraini. Le forze armate russe hanno invece bombardato anche la scorsa notte con missili e droni infrastrutture portuali e navi ucraine nel Mar Nero. Missili russi anche su Kiev, colpita l'ambasciata lituana. Era in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il papà Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. Calcio, giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione. Dopo il taglio del nastro da Piazza Carità, la cerimonia del centenario si è svolta in Piazza del Plebiscito, che in un abbraccio ha stretto a sé popolo, squadre e leggende. Il presidente De Laurentiis ha rilanciato le ambizioni del club. Mi manca solo la Champions. È tutto, a più tardi.

Ultimo giorno della settimana per rilassarci un po', e allora alziamo il volume. Curiosità, allegria, buona, ottima musica. C'è Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. E speriamo che, essendo domenica, il caro direttore Chico Catenacci porti qualche goloso pasticcino. La vasca da bagno fu inventata nel 1850, il telefono nel 1875, e Jacob Morton Broad osserva che, se foste vissuti nel 1850, avreste potuto restare a mollo per 25 anni senza sentir squillare nessun telefono. Da adesso in poi però nessuna cabina idromassaggio resiste all'onda di novità vantaggiose proposte da SmartWave. Siamo in piena era della comunicazione, dell'efficacia totale. Venite con noi. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook 7va Almanacca e vi spiegheremo come fare.

Bentrovati in antenna da Ilis Ageur. Come ogni giorno, anche la domenica dello studio Fuxi a quest'ora si trasforma nel parco auto più scintillante ed accessoriato on air. Saliamo sulla Mercedes Maybach, carrozzeria tirata lucido e interni profumatissimi. E beh, il diffusore delle fragranze in dotazione costa solo, tra virgolette, 5.000 euro. Occhialini da sole sul naso, perché possiamo far rivestire gli interni e renderli brillanti e luminescenti, ovviamente per la modica cifra di 50.000 euro. Io vado a fare un giro in auto, ma vi aspetto domani al solito orario per altre rombanti novità.

E per l'ultima puntata dedicata ai giochi? Beh, abbiamo iniziato la nostra rubrica parlando di Barbie e finiamo con il parlare ancora di lei ed in particolare della Barbie Diamond di Stefano Canturi. Abito elegante in seta e ci sembra il minimo, decorazioni di diamanti bianchi da 3 carati ed un preziosissimo pendente da 1 carato, un diamante ovviamente rosa. Nel 2010 Christie's ha battuto all'asta questa scintillante bambola alla cifra record di $270,000.

concludiamo una settimana zodiacale. Ancora buona domenica da 7va.fm e di nuovo buone stelle. Ariete, sei bravo a trattenere le emozioni. Ora la passione esplode. Ottimo. Toro, la tua proverbiale pigrizia potrebbe prendere il sopravvento. Non cedere al divano. Gemelli, il bisogno di convivialità ti rende aperto al prossimo e a nuove amicizie. Cancro, la famiglia ha bisogno di più tenerezze. Abbraccia e fatti abbracciare. Leone, le quattro mura di casa ti stanno strette. Hai voglia di pace e brio. Vergine, la pigrizia bussa alla porta. Falla entrare, ma solo per oggi. Bilancia, è la giornata dei piaceri. Obbi un buon pranzo e relax. Scorpione, condividi con chi come te ha il sacro fuoco dell'arte per realizzare un sogno bellissimo. Capricorno, lascia che la passione riemerga, non ti scotterai. Acquario, non farti travolgere dalla malinconia, soffia sulla nuvoletta grigia, va tutto bene. Pesci, oggi puoi rivendicare il tuo diritto al riposo, il relax ti renderà più passionale. Chiudiamo la settimana dedicata alla musica, alla colonna sonora degli spot televisivi con una campagna davvero bella, davvero utile. Gridiamolo a gran voce. Un noto brand di prodotti per l'igiene personale lancia un messaggio su quanto tu sei bella per me. You.

spot e musica. Spot e testimonial famosi. Se negli anni '80 la piccolissima Sarah Michelle Gellar esordiva nelle televisioni statunitensi pubblicizzando una catena di ottimi hamburger prima di diventare l'ammazza vampiri più famosa del piccolo schermo, in Italia nel 2022 Fedez lanciava un croccantissimo burger del fast food americano più famoso al mondo.

Buia in sala e questa domenica popcorn e grasse risate. Castellano e Pipolo sono alla regia di un film che tutti noi abbiamo visto, anno 1982. Diego Abbatantuono, Rita Rusic, e siete già pronti a citare con me la compianta Anna Kanakis, Franz Di Cioccio, Francesco Salvi, Mauro Di Francesco e... Dai, tutti con me. A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ira di Dio, L come lacco di sangue, A come adesso vengo lì e vi spascio le corna.

Oh, Chico, Chico del nostro cuore, tutta la puntata ad aspettare un pasticcino, tutta la redazione fucsia ad attendere che portassi le proverbiali pastarelle domenicali e te le sei mangiate tutte. E allora un cuoricino sulla pagina Facebook a 7 Valmanac per la redazione fucsia. Mille dei miei baci, a domani da Raffaella Bucci. Quale giornata migliore per un buon libro? La domenica è relax, tempo libero da trascorrere con pagine profumate di storie. La storia di Accademia per oggi è quella dei liceali romani Piggi, Vittorio e Sveva che sognano il loro futuro. Questa la narrazione di Paolo Ricchiuto in Le chiavi di casa.

Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 avanti Cristo, l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Sciesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1983,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E torniamo, amici di Music Energy, in questa puntata della settimana.
1: Ma benvenuti.
0: Il nostro DJ Shocks in
1: console. Eccomi. Quest'oggi si canta, si balla.
0: Quest'oggi ci divertiamo, ma soprattutto ascoltiamo una bellissima voce. Ce ne andiamo direttamente dagli studi di Independent a Roma, quindi dall'Abruzzo facciamo un viaggio vicino, ce ne andiamo nel Lazio e andiamo a trovare Ida Di Maggio. Ciao Ida!
1: Ciao Ida!
2: Ciao, saluto tutti gli amici di Music Energy, ciao Nancy, ciao a tutti!
0: Hai visto, c'è anche il nostro DJ Shocks oggi in console, che non è arrivato in ritardo.
1: Sì, miracolo, miracolo!
2: Meno male!
0: Ida, come comincia un pochino la tua carriera musicale? Come ti avvicini alla musica?
2: Allora, io ho la passione

0: Per la musica da sempre, mi ricordo che quando ero molto piccola seguivo lo Zecchino d'Oro e avrei tanto voluto essere anche io lì a cantare.
1: Quindi una passione già da bambina.
0: Sì, e poi insomma la musica mi è sempre piaciuta ed è stata sempre una passione e ricordo anche che verso i 14-15 anni una mia amica suonava la chitarra e cantava e io ero molto attratta da questa cosa. Infatti sentivo proprio come una magia dentro di me, come delle vibrazioni che mi attraversavano e mi circondavano e è stato bellissimo. E quindi poi ho assolutamente voluto anch'io una chitarra perché mi piaceva molto cantare e quindi diciamo, ho fatto un po' come autodidatta, ho imparato a suonarla, diciamo, però soltanto su accordi, non
1: Per
0: a suonarla come
1: accompagnarti. È
0: solista, per accompagnarmi al canto. Ecco, così. E
1: iniziata così
0: poi,
1: questa esperienza.
0: sì, poi sinceramente non sapevo neanche di poter scrivere canzoni, ma siccome scrivevo poesie quando ero piccola, non so, un giorno per caso, in una determinata situazione mi è uscita una frase cantata e così un po' con gli accordi, un po' scrivendo poesie, ho fatto delle canzoni.
1: Beh,
0: È
1: Ida,
0: andata
1: io
0: così.
1: sai cosa farei? Farei sentire subito, subito, subito un tuo pezzo, perché io ho avuto modo di ascoltarlo e ti faccio davvero i miei
0: Ok.
1: complimenti. Quindi lancerei
0: Grazie
1: subito.
0: mille.
1: Faccio io. Facciamo, dicevi, Ida Di Maggio.
0: Ok, grazie.

0: Ida Di Maggio, condicevi, rientriamo dagli studi di Independent. Ida, complimenti, io avevo già avuto modo di ascoltare il tuo pezzo insieme al nostro DJ Shox.
1: Stupendo, stupendo, bravo,
2: grazie.
1: Stupendo.
0: Ida, dicevi, quindi promesse sostanzialmente, tante promesse.
2: Sì, che poi sono rimaste solo parole, quindi non è andata a buon fine. Però
0: sono autobiografici questi testi?
2: Sì, però se devo raccontare la storia di questa canzone è nata in un periodo della mia vita in cui mi sono buttata un po' nella rete, diciamo nei social. E quel periodo giocavo molto in un sito online di poker e quindi ho avuto, diciamo, un paio di tresche, però sì. Ma sono state soltanto
0: parole, come dicevi prima, parole.
2: Sì, parole. Diciamo solo online, non sono state mai di persona. E quindi questa è andata a finire male. Le sensazioni però c'erano.
0: Vabbè, ma sai, l'amore è anche platonico, no? Ne hanno parlato,
2: sì,
0: ne parlano,
2: vero,
0: ne hanno parlato molti. E forse diciamo anche la famosa attesa, no? Che è essa stessa il piacere, sicuramente incarna un po' queste situazioni, no? È parte integrante poi di quello che accade.
2: Sì, sì, l'amore platonico esiste, è come se esiste, però io sono uscita fuori, diciamo, da queste situazioni così online, perché preferisco comunque viverle le storie, la vita, perché in quel modo là comunque rimane incatenato in un mondo che non è reale, rimane comunque là. E quindi
0: hai ragione, più. Hai ragione, però ricorda sempre che Platone ci diceva di abbandonare il corpo per giungere al livello dell'anima. Poi il nostro DJ Shox, che ha fatto anche studi psicologici, se lo ricorderà molto molto bene Platone.
1: È il grande Platone.
0: Ida, l'altro pezzo che io ho sempre avuto modo di ascoltare, è veramente una voce meravigliosa. Io lo farei,
2: grazie,
0: lanciare direttamente a te, ma prima di lanciarlo, perché siccome il nostro tempo è sempre molto breve, intanto vorrei sapere se comunque ai tuoi fan sui social rispondi, anche se hai abbandonato poi la parte...
2: Io sì, rispondo, ma ecco, hai detto bene, ho abbandonato un po' e ho ripreso adesso. Però se mi scrivono...
0: Quindi ti strappiamo la promessa che quando ascolteranno il tuo pezzo, sia il prossimo che dicevi, insomma, se avranno voglia di scriverti, tu risponderai.
2: Certo.
0: Dove
2: ovviamente
0: possono trovarti?
2: Se sono 100.000, non
0: ci vuole un po' di
2: posso
0: tempo.
2: Rispondere. Ci vuole un po' di tempo. Però,
0: ma io te lo auguro, perché sei veramente bravissima.
2: La buona
0: bravissima.
2: Volontà ce la metto.
0: Allora ci fidiamo, ti strappiamo questa super promessa. Ida, ma il profilo Facebook è Ida Di Maggio?
2: Sì.
0: Ok,
2: io
0: hai
2: un
0: anche...
2: profilo Facebook, uh-huh, Ida Di Maggio, e un profilo Instagram, sempre Ida Di Maggio.
0: Perfetto.
2: Che però Instagram devo un po'... entrarci dentro, perché
0: ti devi un po' impratichire.
2: L'ho soltanto aperto.
0: Sì, sì, vabbè, Instagram è più
2: ho solo
0: per
2: fatto
0: i giovanissimi
2: per
0: in realtà.
2: Momento.
0: Sì, ti capisco.
2: Ecco.
0: Beh,
2: però
0: io
2: magari
0: passerei...
2: in seguito aprirò un sito, oppure vediamo.
0: Beh, noi
2: un
0: lo
2: po'.
0: Aspettiamo, tu ovviamente ricontattaci, noi siamo prontissimi ovviamente per riaccoglierti qui con i tuoi prossimi pezzi. Ida, io saluto e ti ringrazio per essere stata qui con noi, e ovviamente mando per salutare il tuo pezzo, questa sorta di triangolazione, ma poi lo scopriranno ovviamente con l'ascolto. Giochi, Ida Di Maggio.

0: Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.
1: Music Discovery.
2: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage alla stazione del 2 agosto 1980. Quel segno profondo è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, ha scritto in un messaggio il capo dello Stato Mattarella, aggiungendo: la strategia neofascista voleva distruggere libertà e democrazia. È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017 versava in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. A dare la notizia è il padre, che in tutti i

0: Questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. 7 turisti italiani risultano tra le 13 vittime dello spaventoso schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie, entrambe originarie di Monza, che si conoscevano da tempo. Si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dalle forti raffiche di vento, aperta un'inchiesta. Il presidente americano Trump ha fermato i previsti bombardamenti in Iran dopo che Teheran ha accettato una proposta per la riapertura dello stretto di Hormuz. A riferirlo è stata l'emittente israeliana N12. Ma per Teheran, se Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva, è solo perché non ha più mezzi sufficienti. Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso. Domani saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Resteranno col bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Il calcio amichevole tra campioni del mondo ieri in panchina. La Lazio di Gattuso ha superato 6-3 l'Avellino di Nesta. L'Inter ha battuto ai rigori il Manchester City. La Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro il Real Madrid di Mourinho. Mentre la Roma è stata sconfitta 4-1 dal Cardiff City. Doppia vittoria per il Bologna, pareggi per Udinese e Fiorentina. KO il Venezia. E in serata il Genoa ha battuto il Leicester 1-0. Oggi altra giornata ricca di amichevoli, a cominciare dal Torino. I Granata alle 16 sfideranno il Burnley. In campo anche Atalanta, Cagliari, Udinese, Parma e Lazio. Il calciomercato: all'Inter serve un esterno destro, l'ha ribadito anche Chivu. Diouf e Luis Enrique non bastano, ma, precisa il tecnico nerazzurro, il mercato è ancora lungo, bisogna avere pazienza e scegliere bene. E non a caso non c'è un vero nome caldo, dopo che anche quello di Spence è stato messo in stand-by. Anche Gasperini, al termine del match perso contro il Cardiff, ha sottolineato nuovamente la necessità da parte della società giallorossa di intervenire sul mercato. Avere almeno 2 giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa poi paga pesantemente. Mi aspetto qualcosa, le parole del tecnico della Roma. Ufficiale intanto Koulirakis, il greco arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. Colomuani si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Dopo il via libera del PSG, l'attaccante è atteso al J Medical in mattinata per le visite mediche. Operazione con i francesi a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. I dirigenti bianconeri vogliono ora regalare un'altra punta a Spalletti da aggiungere al francese e a Ekator. Alla Continas hanno incassato un primo sì di Joshua Zirkzee, ma prima la signora deve convincere Jonathan David a divorziare. Per la porta, Vicario resta il nome forte, con il Tottenham che potrebbe aprire al prestito. Giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione. Dopo il taglio del nastro da Piazza Carità, la cerimonia del centenario si è svolta in Piazza del Plebiscito, che in un abbraccio ha stretto a sé popolo, squadra e leggende. Il presidente De Laurentiis ha rilanciato le ambizioni del club. Vedo una squadra ancora più bella, forte e strutturata. Mi manca solo la Champions, ha detto. La Champions, ha rilanciato mister Allegri, che bella parola, come diceva Totò. Basket: incredibile vittoria dell'Italia nella semifinale degli europei Under 18. Sotto di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine contro la Francia, davanti al pubblico di Trento, la squadra di coach Sodini ha rimontato e vinto dopo un tempo supplementare grazie alla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo. Miglior realizzatore di squadra, quota 22 punti. Stasera alle 20:30 gli azzurri affronteranno in finale la Slovenia. Tennis: inizia il Canada Open con 3 azzurri subito in campo. Debutta a Montreal Matteo Berrettini. Il romano, al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon, affronterà l'argentino Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio a Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Nuoto: terza giornata dei campionati europei a Parigi. L'Italia riparte dalle 3 medaglie conquistate finora. L'oro nel team event di Tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. Oggi un altro programma ricco tra Tuffi e nuoto artistico. È tutto, a più tardi.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54. 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno dalla redazione. Sono passati 46 anni, ma Bologna non dimentica. Da Piazza Medaglie d'Oro l'omaggio alle 85 vittime e agli oltre 200 feriti della strage alla stazione del 2 agosto 1980. Un attentato terroristico di matrice neofascista, ha detto il sottosegretario all'interno Molteni. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna, Lepore. Presenti anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichie coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Aperto un fascicolo dalla procura peruviana, si fa strada all'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo. Nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Notte tranquilla ai Campi Flegrei dopo lo sciame sismico iniziato venerdì alle 19.46 con il terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Proseguono le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli, sfollate finora circa 300 persone. Calcio in casa Juve, il Colombo Nidei. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al Joy Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buona domenica 2 agosto con il GR delle buone notizie. Sulle Dolomiti quest'anno per combattere l'overtourism non ci saranno sanzioni, ma ci saranno i ranger a spiegare cosa si può fare e cosa non si può fare. Dall'estate quindi entrano in servizio i Sudtirol Alto Adige Ranger al lago di Brais, su Seceda, lungo i principali passi dolomitici nei dintorni della chiesetta di Ranui e di Santa Maddalena in Val di Funes. Tutti luoghi amati e frequentati dai turisti, molto fotografati e che attirano tantissime persone ogni estate. L'intento è promuovere un dialogo con i turisti per chiedere loro di adottare comportamenti più consoni e saggi nel luogo dove si trovano. E stiamo in montagna, ma in Svizzera, dove tra i picchi frastagliati delle Alpi Voldesi è stata costruita una gigantesca altalena di 12 metri per guardare il panorama volteggiando a 2110 metri d'altitudine. È tutta di metallo a forma di V e sembra proprio di volare. Sull'altalena gigante si può salire massimo in 3 persone insieme, tutte sedute con manubrio e cinghie di sicurezza in modo che non ci siano pericoli di essere sbalzati fuori. Gli italiani viaggiano tanto e l'ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile italiano, ha rivelato che abbiamo stabilito un nuovo record con 8.446 voli assistiti. Il record precedente era di 8.340 voli del 27 luglio scorso, ma già il record dell'anno scorso era stato battuto il 12 luglio con 8.350 voli. Ovviamente il nuovo record potrebbe anche essere superato nel mese d'agosto e siamo tutti curiosi di sapere che succederà. Intanto però ENAV si conferma miglior service provider d'Europa, un motivo per essere orgogliosi di essere italiani. Un furto trasformato in una straordinaria lezione di umanità è la storia di Jacopo Lolli, un giovane disabile di Padova, che nel giro di pochissimi giorni è passato dalla disperazione per aver perso la propria carrozzina rubata da qualche malvivente senza scrupoli, alla commozione di ricevere un aiuto inaspettato dalla famiglia di una delle personalità più simboliche dello sport italiano. Quella di Alex Zanardi, che ha deciso di rispondere all'appello del giovane prestandogli la carrozzina che fu proprio del compianto campione paralimpico scomparso lo scorso maggio. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. È stata confermata dalla Farnesina l'identità delle 7 vittime italiane decedute nello schianto aereo avvenuto in Perù. Si tratta di 2 famiglie residenti a Monza e Seregno. In volo sulle linee di Nazca le raffiche di vento tra le possibili cause dell'incidente. A bordo c'erano 13 persone, 11 passeggeri, un pilota e una guida turistica. A 46 anni di distanza Bologna ricorda la strage alla stazione del 2 agosto 1980. La città è in corteo per ricordare gli 85 morti. La strategia neofascista voleva distruggere libertà e democrazia, il messaggio del capo dello Stato Mattarella, e il governo manda il sottosegretario Molteni che parla di attentato neofascista. Medio Oriente e media sauditi confermano il principe ereditario saudita Bin Salman. In una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Trump ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation del conflitto con l'Iran. Intanto almeno 9 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste uccise in seguito a raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza. Sono circa 73.500 i migranti rientrati in Marocco dopo essere entrati in massa lo scorso 30 luglio a Ceuta, nella maggiore crisi migratoria finora registrata nella città autonoma. Secondo le stime delle forze di sicurezza citate da Efe, il bilancio delle vittime nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave è salito a 71. Nonostante l'ondata di caldo torrido che da giorni sta portando afa e temperature vicine ai 40 gradi in tutta Italia, la giornata di oggi sarà caratterizzata anche da condizioni di maltempo in diverse aree del paese. Allerta gialla per piogge temporali in 6 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. È tutto,

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Frana minaccia le case ad Auronzo, evacuate nella notte 35 persone. Nella notte scorsa, ad Auronzo di Cadore, una frana ha costretto all'evacuazione precauzionale di 35 persone, tra residenti e turisti. Lo smottamento si è verificato sul versante che sovrasta via Ligonto, rendendo necessario lo sgombero di 13 abitazioni in attesa di valutazioni sulla pericolosità della situazione. Apre un nuovo punto prelievi. Sarà un punto di riferimento sanitario. A partire da domani, lunedì 3 agosto, Trichiana avrà un nuovo punto di prelievo per la diagnostica e la prevenzione. La nuova struttura, situata in via Frontin 1 nel comune di Borgo Valbelluna, rappresenta il secondo presidio dell'azienda SinLab in provincia di Belluno e offrirà una vasta gamma di servizi, inclusi prelievi per analisi mediche. Restauro scuola Bambini del Vajont, via libera al nuovo intervento. Il Consiglio Comunale di Longarone ha approvato mercoledì scorso gli atti necessari per avviare un intervento di restauro sulla scuola primaria Bambini del Vajont. Questo progetto rappresenta un nuovo percorso di recupero per uno degli edifici simbolo della ricostruzione post-Vajont. Cucciolo investito, la corsa contro il tempo per salvare Aiko. Un cucciolo di 4 mesi, investito, ha richiesto un intervento urgente da parte della Polizia di Stato, che ha aperto un varco per consentire il rapido trasporto del piccolo animale in un centro veterinario. La situazione ha evidenziato l'importanza di un intervento tempestivo in situazioni critiche. Dolomiti, ecco lo scudettato Montenegro e 6 gol al Borgo Valbelluna. La Dolomiti Bellunesi ha ufficializzato l'ingaggio di Luca Montenegro, centrocampista classe 2007, in prestito dalla Fiorentina. Montenegro, reduce dalla vittoria del campionato primavera, è considerato uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico nazionale. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: perché c'è troppo da f-
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran gela Donald Trump, che aveva annunciato lo stop agli attacchi su richiesta di Teheran. Non c'è alcun accordo per la riapertura di Hormuz. Lo stretto rimarrà chiuso finché continueranno le azioni ostili degli Stati Uniti, fa sapere la Repubblica Islamica, smentendo di aver chiesto lo stop ai raid. 7 persone, 2 famiglie di Monza e Seregno, tutti amici in vacanza in Perù, poi lo schianto al suolo del piccolo aereo sul quale stavano volando verso Nazca. Nessuno è sopravvissuto. A bordo in totale 13 persone. Il velivolo ha preso fuoco, impedendo ogni possibilità di soccorso. Fu terrorismo feroce, così la Premier Meloni ricorda sui social la strage di Bologna nel giorno del 46esimo anniversario, una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale. La strategia neofascista, il messaggio del capo dello Stato Mattarella, voleva distruggere libertà e democrazia. Omicidio a Montese, un uomo è stato accoltellato a morte questa mattina in un'abitazione nel centro del piccolo comune dell'Appennino Modenese, a seguito di una lite con un altro uomo che è già stato fermato dai carabinieri. La vittima avrebbe origini straniere. Calcio, proseguono le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Oggi sono 6 le formazioni italiane in campo. Alle 18 il Torino affronta il Barley. Testa anche per l'Atalanta contro il Feyenoord e per la Lazio contro l'Ascoli. Impegni precampionato anche per Cagliari, Udinese e Parma. È tutto, a più tardi.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Oggi in casa Juve il Colombo Need Day. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al Jay Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter, compreso di firme e ufficialità, in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong. La Juventus ha trovato un'intesa economica con il PSG per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore, con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ora si attende l'ufficialità. La Fiorentina è sempre più vicina a João Mario della Juventus. Per l'esterno portoghese si va verso un prestito con diritto

0: di riscatto. Il Napoli sta invece perfezionando la cessione del terzino sinistro Miguel Gutierrez al Leverkusen. Costo dell'operazione 30 milioni di euro. Dialoghi avanzati tra Atalanta e Parma per l'attaccante Elbilal Touré. Il 24enne non è stato convocato da Maurizio Sarri per l'amichevole in programma domani contro il Feyenoord per ragioni di mercato. La trattativa col Parma è ben avviata sulla base di un prestito che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate presenze della salvezza del club. E per l'attacco il Parma prosegue i dialoghi con il Tigre per l'attaccante argentino David Romero, 23 anni. Luka Modric sbarca a Perth, dove si trova il Milan per la tournée estiva. Il numero 14 è pronto per iniziare la seconda stagione in rossonero, quella che dovrebbe essere l'ultima della sua carriera. Festa in Australia per l'arrivo del croato, tanti tifosi ad accoglierlo. Passiamo al campo, proseguono le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Oggi sono 6 le formazioni italiane in campo. Alle 16 il Torino affronta il Burnley, test anche per l'Atalanta contro il Feyenoord e per la Lazio contro l'Ascoli. Impegni precampionato anche per Cagliari, Udinese e Parma. Gianluigi Buffon torna a parlare della nazionale. L'ex capo delegazione degli Azzurri ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport commentando il ritorno di Roberto Mancini come CT. Tecnicamente la scelta giusta, anche se io avrei scelto Conte, ha detto l'ex portiere che ha poi rivelato: sono stato contattato da Maldini e Leonardo per un ruolo in FIGC. Il loro entusiasmo mi ha fatto vacillare. Siamo al nuoto, terza giornata dei campionati europei a Parigi. L'Italia riparte dalle 3 medaglie conquistate finora. L'oro nel team event di Tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. Nei preliminari del mattino le azzurre del team Free si sono qualificate per la finale col terzo punteggio. Soltanto Russia e Spagna hanno fatto meglio. Finale prevista domani alle 16. Nel pomeriggio di oggi invece occhi puntati ancora una volta su Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che dopo il bronzo nel duo libero misto si giocheranno un posto sul podio anche nella finale del duo tecnico misto a partire dalle 16. Tennis, 3 italiani inaugurano oggi il Canadian Open. Nel Masters 1000 maschile di Montreal toccherà Matteo Berrettini al primo incontro ufficiale dopo Wimbledon. Affronterà l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. Nel WTA 1000 di Toronto spazio invece Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
2: Ed estate, il tempo passa ancora più velocemente, così già in fase weekend. Speranzosi di un bellissimo fine settimana da trascorrere, che sia appena iniziato, che sia verso la fine. Poi dipende molto dai punti di vista. Se l'obiettivo del sabato e la domenica è vicino, lontano, realizzato, realizzabile, già maturato oppure no, è questo che gestisce e coordina

8 senza soluzione di continuità, la graduatoria che ci porta dalla settima alla zona numero 1, ancora rock forte, ancora energia che ci fa affrontare anche il caldo, refrigerantissimi, i Catalano da Perfect Storm.

si crea una tossicodipendenza, in poche parole alcune storie d'amore con la lei particolarmente pazza. Amarti non è facile, ma smettere non lo è affatto, insomma, o meglio, amarti è dura. Per essere un po' più letteralmente vicini al contenuto, è già partita però meno.

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

Particolarissimo ed originale pezzo che ha fatto parlare ancora una volta la stragrandissima di sé Adaraina, che è stata per diverse settimane il numero uno. Questa volta si riposa un attimo.

Eccolo qua, fino all'ultima goccia, Lou Gramm, super voce dei Foreigner, Time Heals the Pain, alta qualità è ciò che diciamo sempre, continua l'ascesa inarrestabile, 7 giorni fa era in argento, eccolo qua in oro, si parla di un super tenore come Matteo Tiraboschi che ha commosso tutti con questa sua grazie vita e su questi suoni appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto, a te logo da Chico Catenacci.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va セネアルテラジオアルゴーデー from 7va.fm LT Radio オールゴーデー from 7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / LTRadio.
3: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algo Day, un Algo Day particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche, in giorni frenetici ed attesa pieni di adrenalina, perché due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
4: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia ecozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli, fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione, tra virgolette, di salvare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone anche da numeri sconosciuti e lì mi scrivono, amano anche di notte per cercare di salvarli.
3: Insomma, una volta c'erano i famosi fogli attaccati sui pali in fotocopia, oggi invece con i social almeno si fa subito rete quando c'è bisogno di dare una mano per un'adozione, un salvataggio, appunto una cosa del genere. E quindi invece, introducendo il discorso del libro, prima di fare una pausa musicale, dacci soltanto ciò di cui andremo a parlare tra un attimo.
4: Sì, il libro si intitola Fratelli sotto lo stesso cielo, che uscirà a gennaio, e parla proprio dell'infanzia tra me e mio fratello, appunto, disabile, perché ho visto proprio la sua vita, ecco, quindi nei miei occhi si vede tutto quello passato.
3: Allora, facciamo una pausa musicale dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe, e poi parliamo di questo libro molto impegnativo.

0: con noi per questo numero di Algo Day, un numero imbevuto, così come detto il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità, adesso apro un po' anche il mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Com'è che hai snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire: ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna. Quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone, e lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me, soprattutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, voce. Non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: Insomma, un legame davvero d'acciaio, è proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi, insomma, troveremo questo libro, di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina. E poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi, ma poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa, sì.
0: E allora annunciacelo, che così lo ascoltiamo.
1: Io e te.
0: Erika Punzone.

0: grande profondità, abbiamo ascoltato questa Io e Te, non vediamo l'ora di vederla crescere nei consensi. Ripetiamo che Erika Puzzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziano anche gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività. Dalla storia di te e tuo fratello insomma nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto e, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora, possiamo seguirti sui social, Erika Puzzone su Facebook, presente anche in Instagram?
1: Sì.
0: In Instagram?
1: Sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Puzzone col K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.cap con la K, 94, però sì, Erika Puzzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Puzzone, termina qui questo numero di Algo Day. Naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day.
3: Algo Day.
2: From 7va.fm/altiradio.

Dolomiti Meteo, emesso dal centro valanghi di Araba, domenica 2 agosto 2026. La situazione generale. Un promontorio di alta pressione africana inclinato verso nord-est insiste sulla nostra regione, con il geopotenziale che si mantiene sempre elevato, sebbene leggermente più basso dei giorni precedenti. Una evidente area ciclonica staziona al largo della Scandinavia.

Scandinavia, a cui è associata una saccatura in avvicinamento alle coste della penisola iberica. Completa la situazione sinottica la presenza della depressione chiusa di alta quota sui Balcani meridionali, in traslazione dall'Egeo verso il Mar Nero. Ad inizio settimana la sopracitata saccatura si avvicina da ovest ed entra nel Mediterraneo occidentale, spingendosi fino alle Baleari martedì, tuttavia senza interessare con episodi perturbati direttamente la nostra regione, che si troverà al margine tra la saccatura e la parte più settentrionale del promontorio anticiclonico. Qui le correnti da sud-ovest apporteranno aria sempre calda, con temperature molto elevate e instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi fino a fine periodo. Il tempo previsto per oggi. Dalle ore centrali aumento della nuvolosità per sviluppo di nubi cumuliformi, soprattutto sui Dolomiti e in misura minore sugli altri rilievi al confine con il Trentino. Nel pomeriggio sui Dolomiti probabilità medio-bassa di rovescio temporali, altrove generalmente assenti. Venti in montagna deboli dai quadranti meridionali, con qualche rinforzo sulle cime più settentrionali. Brezza in valle, a 5-10 km/h a 2000 metri e 15-35 km/h a 3000 metri. Temperature sempre oltre la media, ma in lieve flessione nei valori massimi e in quota. Su Prealpi a 1500 metri massima 22, a 2000 metri massima 17. Su Dolomiti a 2000 metri massima 17, a 3000 metri massima 7. Il tempo previsto per domani. Cielo poco nuvoloso al mattino con ampi tratti soleggiati, aumento della nuvolosità al pomeriggio di tipo cumuliforme. Precipitazioni, non si escludono rovescio temporale al pomeriggio sera sul Bellunese, poco probabile altrove. Temperature senza variazioni significative e sempre oltre la media. Su Prealpi a 1500 metri minima 20, massima 22, a 2000 metri minima 16, massima 17. Su Dolomiti a 2000 metri minima 15, massima 19, a 3000 metri minima 7, massima 8. Venti in quota provenienti da sud, in alta quota da sud-ovest e in genere di debole intensità. Brezza in valle, a 5-15 km/h a 2000 metri e 15-30 km/h a 3000 metri. Martedì 4 inizialmente sereno o poco nuvoloso, a partire dal pomeriggio modesto aumento della nuvolosità per formazione di cumuli a ridosso dei rilievi. Bassa probabilità di isolati rovescio temporali a ridosso dei rilievi. Temperature senza variazioni significative, se non leggero aumento in alta quota e sempre molto caldo sia in montagna che in valle. Su Prealpi a 1500 metri minima 20, massima 23, a 2000 metri minima 16, massima 17, su Dolomiti a 2000 metri minima 16, massima 19, a 3000 metri minima 8, massima 10. Venti in montagna deboli solo a tratti moderati, sud-occidentali. Brezza in valle. A 10-20 km/h a 2000 metri e 20-30 km/h a 3000 metri. La tendenza per mercoledì 5, mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso e annuvolamenti cumuliformi pomeridiani associati a qualche isolato rovescio o temporale di calore, un po' più probabile rispetto a martedì. Temperature sempre oltre la media del periodo, stazionario in lieve aumento nei valori massimi. Ventilazioni di debole intensità in quota a regime di brezza nelle valli. Giovedì. Giornata simile alle precedenti, con prevalente soleggiamento al mattino e annuvolamenti cumuliformi pomeridiani, specie in montagna, dove non risulteranno del tutto innocui. Temperature sempre molto elevate, ma con tendenza ad un lieve calo a tutte le quote. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12, domenica 4200 metri, lunedì 4400 metri, martedì 4400 metri, mercoledì 4400 metri, giovedì 4300 metri. Prossimo bollettino 3 agosto.

Una domenica dalla redazione, la Farnesina ha confermato la morte di 7 italiani nell'incidente di un piccolo aereo in Perù. Le vittime sono 2 famiglie di Monza e Siregno. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta. Morti anche 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. Il maltempo tra le cause dell'incidente. Notte tranquilla nei campi flegrei, dalla mezzanotte sono state solo 4 le scosse di terremoto registrate dai sismografi, tutte di lieve entità. Centinaia di sfollati a Pozzuoli, mentre è stato riaperto il porto. Bologna ricorda la strage alla stazione a 46 anni dalle esplosioni che costarono la vita a 85 persone. Il segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, ha scritto Mattarella. Meloni parla di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione. Per Schlein, matrice neofascista, chi governa deve conoscere la storia. È morto Mattia Maestri, il 13enne di Coredo in Trentino, che dal 2017 versava in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dall'Escherichia coli. Una sentenza dalla Cassazione aveva confermato il nesso di causa, rendendo inevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Calcio è finita la telenovela Colomboanico, l'attaccante francese che è arrivato a Torino per firmare con la Juventus, ora le visite mediche e poi la firma sul contratto. L'obiettivo della società bianconera è finire l'iter in tempo per permettere al francese di viaggiare per la tournée a Hong Kong. È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Benvenuti nella Italian Chart. Siete pronti anche oggi a scoprire le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita? E allora eccoci con la Italian Chart, la nostra classifica. Ancora una volta una buona estate da Massimo Esposito che ha il microfono. E partiamo subito perché al numero 20 è stabile come la scorsa settimana Dito nella piaga con Businessman.

Stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. Al numero 18 risale Madame con Mama non mama. E attenzione, perché al numero 17, ormai da tantissime settimane, sale e scende, perde qualche posizione, Fulminacci, maledetto me.

0: I grandi tormentoni dell'estate all'interno della Italian Chart sono stabili come la scorsa settimana. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

Ed eccolo il tormentone dell'estate che mancava all'interno della Italian Chart con Fabio Rovazzi, Arisa e il carissimo Nino D'Angelo che approdano all'interno della classifica alla posizione numero 15 con la Costiera Amalfitana. Al numero 14 c'è Saif con Buona Domenica, la Italian Chart con Massimo Esposito.

Una straordinaria estate 2026 con Massimo Esposito e la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione, perché alla posizione numero 13 c'è il nuovo ingresso di Achille Lauro dal titolo La città degli angeli.

Preannuncia come un grande successo per questa estate 2026 il nuovo ingresso alla posizione numero 13 di Achille Lauro con La Città degli Angeli. Al numero 12 stabile Rama con Cabana, e sono stabili anche loro alla posizione numero 11 Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.

restate lì, tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scoprendo le 20 canzoni le più programmate durante la settimana nelle radio in Italia e pian pianino ci avviciniamo al vertice della nostra classifica. Alla posizione numero 10 sale Anna con la sua White Girl Wasted e Antidroga, DMI, Fabri Fibra scendono al nono posto.

Ci sono tanti cambiamenti all'interno della Italian Chart quest'oggi. Alla posizione numero 7 stabile Gaia con il grande successo per questa estate 2026.

0: Sola nostra.
1: Benvenuti nella Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Al sesto posto sale Noemi con Tu cosa fai questa sera?

Nella classifica italiana, Angelina Mango e Marco Mengoni salgono al numero 4 con Canto d'amore. Siamo sul podio, dove rientra la posizione numero 3, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Un periodo straordinario per Tommaso Paradiso, che rientra sul podio con Agitare Coca-Cola al numero 3. Ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice, che è cambiato questa settimana. Alla posizione numero 2 perdono un posto rispetto alla settimana scorsa Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

I grandi successi italiani per questa estate 2026 all'interno della Italian Chart. E attenzione che oggi c'è una nuova numero uno, ma prima dobbiamo fare il riepilogo. Anna con la sua White Girl Wasted è al numero 10. Scendono al nono posto Emma con Fabri Fibra, Antidroga. Risale Francesco Gabbani con Summer Funk, Gaia è stabile al settimo posto con Bossa Nostra. Tu cosa fai questa sera con Noemi, che risale al sesto posto. Al numero 5 scende Samurà J con Flamenco Paranoia, mentre risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore al numero 4. Sul podio torna Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e abbiamo appena ascoltato al secondo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Stiamo per scoprire la numero uno della settimana. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia forte forte e vi auguro ancora una volta buone vacanze. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. Ed eccola qui la nuova numero uno della settimana. Tornano al primo posto Merck e Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

Una domenica dalla redazione, la Farnesina ha confermato la morte di 7 italiani nell'incidente aereo in Perù. Le vittime sono 2 famiglie di Monza e Seregno. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta, morti anche 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. Il maltempo tra le cause dell'incidente. L'emergenza migranti di Ceuta sarà martedì al centro di una riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dei paesi UE. Secondo quanto confermato da fonti di governo, l'Italia col ministro Piantedosi porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. Bologna ricorda la strage alla stazione a 46 anni dalle esplosioni che costarono la vita a 85 persone. Il segno profondo inciso nella coscienza degli italiani, ha scritto Mattarella. Meloni parla di terrorismo feroce per Schlein, matrice neofascista, e poi attacca: chi governa deve conoscere la storia. Un 30enne ivoriano è stato accoltellato a morte in un'abitazione nel centro di Montese, sull'Appennino modenese, a seguito di una lite con un altro uomo già stato fermato. Secondo le prime notizie, l'omicidio è avvenuto dentro una palazzina della centralissima via Righi, ancora da chiarire le origini della lite. Ancora la temperatura e roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso, domani saliranno a 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 e la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo, il raccolto è a rischio. È tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. La nave Taon di Revel della Marina Italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa vicino Pantelleria. Lo fa sapere il Ministero della Difesa spiegando che la Taon ha effettuato un controllo sulla petroliera Toa Paio per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere. Salgono a 5 le vittime dell'attentato al ristorante italiano Balsi Rossi di Mosca in piazza Kudrinskaya. Nella deflagrazione sarebbero rimasti illesi lo chef napoletano Carmine Alfieri e componenti della sua brigata di cucina. A riferirlo è l'ambasciata della Federazione Russa in Italia. La Farnesina ha confermato invece la morte di 7 italiani nell'incidente aereo in Perù. Sono 2 famiglie di Monza e Siregno. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta al maltempo tra le cause dell'incidente. Bologna ricorda la strage alla stazione che costò la vita a 85 persone, segno profondo inciso nella coscienza degli italiani, ha scritto Mattarella. Meloni parla di terrorismo feroce, per Schlein matrice neofascista, poi attacca chi governa deve conoscere la storia. Calcio, visite mediche completate per Randal Colomani, pronto a vivere la sua seconda avventura alla Juventus. Il gas 98 è arrivato a Torino questa mattina, pronto alla firma sul contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2031. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un lunedì ancora stabile e soleggiato sul nostro territorio, solo la possibilità di qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Temperature massime senza variazioni, con calde d'afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, massime anche di 38-40 gradi, e specie sulla Val Padana e settori interni del centro. Ventilazione debole con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: The Billboard History.
1: The Billboard History.
2: The American Hot 100.
3: I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova il nostro appuntamento con le principali Billboard Charts, dove spicca il countdown numero 1, The USA Hot 100. La nostra macchina del tempo oggi ci porta in un'altra piena estate nei primi anni 80, un periodo di partenze e di godimento vacanziero per molti di noi, dove la musica trova il suo spazio sempre e ovunque. E allora, pensando alle vacanze appena terminate o di prossima programmazione, facciamo nostri tutti questi grandi successi senza tempo. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 del 31 luglio 1982.
4: Welcome to the biggest countdown in the world.
5: The biggest songs in America.
2: The American Hot 100.

0: Stazionario al numero 10, in apertura della Top 10 di oggi c'era Keep the Fire Burning, un brano di Rio Speedwagon, un gruppo rock statunitense proveniente dall'Illinois e ancora oggi in attività dalla metà degli anni 60. Una carriera lunghissima durante la quale la band ha pubblicato 36 album, venduto oltre 40 milioni di dischi e piazzato due super hit al numero 1 del countdown più famoso del mondo, Keep on Loving You e Can't Fight This Feeling.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 9, dove incontriamo questo motivo di una band statunitense chiamata The Models, Only the Lonely.

0: stazionario al numero 9 della Hot 100 c'era Only the Lonely, un motivo dei Motels, un gruppo new wave statunitense proveniente da Berkeley, California. Un'attività musicale iniziata nel 1975 e dopo varie pause di nuovo oggi attiva. La leader della band, Martha Davis, è una popolare cantautrice ed ha avuto un'intensa carriera come solista, producendo parecchie canzoni anche per il cinema.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Al numero 8 incontriamo la prima delle due new entry di questa edizione. Si tratta di un motivo soft rock di Air Supply, che in quel periodo rimase per 4 settimane in vetta all'Adult Contemporary Chart. Even the Nights Are Better.

0: In salita al numero 8, dunque c'era la prima new entry, Even the Nights Are Better, un singolo di Air Supply, un duo anglo-australiano di musica soft rock molto popolare negli States grazie alle loro ballate e canzoni d'amore come Lost in Love, Here I Am, Every Woman in the World, All Out of Love, The One That You Love e tante altre. Una carriera lunghissima iniziata nel 1975 e ancora oggi attiva.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: In discesa al numero 7 incontriamo un ex numero 1 di questa chart.

0: Dunque, in discesa al numero 7 c'era un ex number 1 di questa classifica. Si tratta di Don't You Want Me, uno dei più grandi successi di Human League, un gruppo synth-pop britannico capitanato da Philip Hockey. La canzone fu un successo planetario, infatti dominò per diverse settimane questa chart e quella dei singoli del Regno Unito, Canada e Norvegia.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al numero 6 e siamo al giro di boa della chart di oggi. Qui incontriamo la seconda e ultima new entry di questa edizione. Si tratta di un grande successo di una band leggendaria, i Chicago. Al numero 6 della USA Hot 100, il 31 luglio 1982, c'era Hard to Say I'm Sorry.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico statunitense, che qui trovate in versione storica grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista americana, punto di riferimento dei musicisti e DJ dell'intero pianeta. In salita al numero 6 c'erano i Chicago e una futura numero 1, Hard to Say I'm Sorry, uno dei loro più grandi successi, una canzone che parla di una coppia in crisi e della difficoltà di chiedere scusa dopo aver deluso e tradito il proprio partner. Bene, e adesso state ancora con me, sospendiamo la scalata alla Hot 100 e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla scoperta dei numeri 1 delle altre principali classifiche marchiate Billboard.
1: The Billboard History.

La rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere a marchio Billboard si apre con la Adult Contemporary Chart e la sua hit leader, Even the Nights Are Better di Air Supply, motivo già ascoltato prima. Andiamo avanti e siamo alla Top 100 Albums, dove primeggiava ASIA, il primo long playing di un supergruppo chiamato Asia. Vi faccio ascoltare due motivi, Only Time Will Tell e Heat of the Moment.

Dunque, al numero uno tra i 200 album più venduti negli States, il 31 luglio 1982 c'era ASIA degli Asia, un supergruppo rock britannico composto da musicisti provenienti da altre famose band come i King Crimson, Yes, Uriah Heep ed Emerson, Lake and Palmer. Andiamo avanti e siamo alla USA Black Singles, dominata in quel periodo da una splendida ballata di Jennifer Holliday, And I'm Telling You I'm Not Going.

Dunque, al numero uno della Black Singles americana c'era I'm Telling You, I'm Not Going, una splendida canzone di Jennifer Yvette Holliday, una cantante e attrice statunitense nata in Texas nel 1960. Una brillante carriera artistica sia musicale che teatrale. Infatti ha recitato in diversi musical di Broadway e ha vinto 2 Grammy e un Tony Award. Continuando la rassegna di oggi, siamo alla Disco Action, dominata in quel periodo da questo motivo di Dance Band. Al numero uno tra i più ballati in America il 31 luglio 1982 c'era Let It Whip.

Al numero uno tra le 100 canzoni più ballate nelle discoteche e clubs a stelle e strisce di fine luglio 82 c'era la Dance Band e Let It Whip, un motivo che in quel periodo conquistò la vetta di un'altra importante Billboard chart, la USA Black Singles. Andiamo avanti e siamo alla Hot Country Songs e alla sua hit leader, I Don't Care, Ricky Skaggs.

Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Al numero 1 della classifica country il 31 luglio 1982 c'era I Don't Care, un brano di Ricky Skaggs, un cantante, musicista e produttore discografico statunitense nato nel Kentucky nel 1954, un'intensa attività artistica iniziata alla metà degli anni 60 e che ancora oggi continua dopo aver pubblicato 36 album e vinto 15 Grammy Award e 8 Country Music Association Award. A chiudere la parentesi di oggi ci sentiamo il numero 1 della UK Singles Chart, dominata da Irene Cara e Fame.

0: al numero 1 della UK Singles Chart, la classifica dei singoli pop più venduti nel Regno Unito, il 31 luglio 1982 c'era il soundtrack del film Saranno Famosi, cantato da Irene Cara, un'artista statunitense nata a New York nel 1959 e divenuta molto popolare anche per un'altra colonna sonora, ovvero What a Feeling, il brano più rappresentativo del film Flashdance. Bene, e con la rassegna dei numeri 1 delle principali classifiche di genere marchiate Billboard, oggi chiudiamo qui. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History. All the

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Riprendiamo la scalata alla USA Hot 100 e siamo ormai al vertice. In salita al quinto posto il 31 luglio 1982 c'era una futura numero uno di questa chart. Si tratta di un grande successo di Steve Miller Band, Abracadabra.

Dunque, ad aprire la top 5 di oggi c'era una futura numero 1 di questa chart, Abracadabra, uno dei più grandi successi di Steve Miller e la sua band, un gruppo rock statunitense nato nel 1967 a San Francisco e ancora oggi in piena attività. Una carriera lunghissima nella quale la band ha pubblicato 18 album in studio, 3 live, 7 compilation e almeno 29 singoli. The American Hot

0: The Billboard History. The Billboard History.
1: Saliamo un altro gradino ed incontriamo questo grande successo di Fleetwood Mac, numero 4, Hold Me.

0: Stazionario al numero 4 della HOT 100 c'era Hold Me, il primo singolo dei Fleetwood Mac a raggiungere la top 5 del countdown più famoso del mondo dal 1977. È un brano scritto da Christine McVie e Robbie Patton e secondo Mick Fleetwood il testo si riferisce alla relazione fallita della McVie con Dennis Wilson dei Beach Boys.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo un altro gradino e ormai siamo sul podio della USA Hot 100 del 31 luglio 1982. Qui incontriamo un grande successo di John Cougar Mellencamp, Hurt So Good.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, che qui trovate in versione storica grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense punto di riferimento dei musicisti e DJ dell'intero pianeta. Stazionario al numero 3 c'era Hurt So Good, un singolo di John Mellencamp, detto Cougar, un musicista, cantautore e compositore statunitense, nato nell'Indiana nel 1951. Una lunga carriera iniziata alla metà degli anni 70 e ancora oggi attiva, durante la quale ha pubblicato 26 album e ne ha venduti più di 60 milioni. Ha vinto un Grammy Award e nel 2008 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame.
1: The American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard history. All the hits.
0: Saliamo al numero 2 ed incontriamo Roxanna, un grande successo dei Toto.

0: Stazionario al numero 2 della HOT 100 c'era questo straordinario Shuffle Blues firmato dai Toto e scritto dal tastierista della band californiana David Page, che la dedicò all'attrice Roxanne Arquette. Insieme ad Africa è uno dei brani più popolari del gruppo. Nel 1983 fu premiata con un Grammy Award come miglior registrazione dell'anno. E adesso, alla fine della nostra scalata di oggi ai 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico americano, il 31 luglio 1982, da una costa all'altra degli States, questo era il riconfermato number one. Al numero uno, Eye of the Tiger, Survivor.
1: The American Hot 100.

0: Dunque, il 31 luglio 1982 si riconfermava in vetta alla Hot 100 Eye of the Tiger, un grande successo dei Survivor, un gruppo rock statunitense formatosi a Chicago nel 1978 e ancora oggi in attività. La canzone ebbe un successo planetario anche perché inclusa nel soundtrack del film Rocky 3, la terza pellicola della saga del pugile di Filadelfia Rocky Balboa, interpretata da Sylvester Stallone. Bene, e con il riconfermato number one si chiude anche questa edizione con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
3: The Billboard History. The

Una domenica dalla redazione, la nave Taon della Marina Militare Italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa vicino Pantelleria. Lo fa sapere il Ministero della Difesa spiegando che la Taon ha effettuato un controllo sulla petroliera per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzata a battere. Donald Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Gli Stati Uniti, scrive Trump su Truth, sono pronti a intervenire con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. L'emergenza migranti di Ceuta sarà martedì al centro di una riunione d'emergenza dei ministri all'interno dei paesi UE. L'Italia porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. La strage di Bologna, una matrice neofascista, lo dice la leader del PDL Schlein, chiedendo al governo di riconoscerlo. Schlein ha parlato a margine della commemorazione legata alla strage del 2 agosto 1980, costata la vita a 85 persone. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, domani salgono a 23, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna il primo grande esodo di agosto, è giornata da bollino nero sulle autostrade con traffico molto intenso e milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza. È tutto, a più tardi.

0: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli europei di nuoto artistico e tuffi, l'Italia festeggia la medaglia d'argento conquistata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che si sono piazzate alle spalle della Gran Bretagna. Più tardi è in programma la finale del sincro misto da 3 metri con Pellacani in coppia con Santoro. Alle 20.55 ancora Pellacani insieme a Pizzini nella finale del trampolino da un metro. Doppietta di bronzo invece per l'Italia con le barche ammiraglia e gli europei di canottaggio che si chiudono oggi a Varese. L'equipaggio azzurro maschile ha chiuso al terzo posto alle spalle della Romania e della Germania. Anche l'equipaggio femminile è salito sul podio, superato solo dalla Romania ancora oro e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di pararowing, con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale paralimpico Benjamin Prichard. Il calcio, la Juventus riabbraccia Randal Kolo Muani, l'attaccante francese atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto da 5 milioni fino al 2031. La Juventus ha trovato un'intesa economica col Paris Saint-Germain per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore, con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ufficiale intanto l'arrivo del talento bosniaco Alajbegovic. Il mercato in Serie A è entrato dunque nel vivo con la Juventus che ha battuto finora i due colpi più importanti. Un colpo però è stato piazzato anche dalla Roma, che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulierakis. Tutto fatto anche per l'arrivo di Somme al Venezia. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata. Il tennis da Montreal a Toronto, passando per Washington e Memphis, oggi si alza al sipario sul Canada Open col debutto a Montreal di Matteo Berrettini. Il romano al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon affronta l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. La marchigiana, reduce dall'ottimo torneo Washington, sfiderà l'australiana Gibson. La toscana se la vedrà con la colombiana Osorio. Sarà anche il giorno delle finali a Washington e Memphis. Nella capitale statunitense aprirà la finale femminile tra Pegula ed Eala, a seguire quella maschile tra Fritz e Jodar. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con il già farsa di con DJ.

Eccoci qua, ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata. in questa puntata di weekend, dopo tutto quanto un arco settimanale caratterizzato da super ospiti, ospitesse, chi più ne ha più ne metta, adesso è con noi un mega arci special guest. Si tratta di Francesco Catenacci. Allora Chico intervista Francesco e Francesco intervista Chico.

sperintiero, o quasi. Comunque Milky and David Guetta, la grandissima, con questo pezzo delicato ma non assolutamente privo di ritmo, Just the Way You Are. Beh, qua si parlava del fatto che la comodità è di fare il TG, che ripescano sempre la nonnina con la mezzo litro d'acqua minerale di un'improbabile marca, etichetta ben coperta, il telegiornale da oltre 15 anni, quando arriva la temperatura elevata manda sempre la stessa cosa, quello che si bagna nella fontana, e così è spesso presa di mira naturalmente in Roma Centro, e tutti quanti sono tranquilli, un servizio in meno, immagini di repertorio, e magari vabbè l'audio forse ritorna.

in questo periodo non ne abbiamo, allora riusciamo a inserire il disco dei desideri, altrimenti chiudiamo troppo presto. Però è un'ottima occasione, perché uno dice: cosa vorreste sentire? E quindi

di Marty Twerk avanza questa settimana dalla posizione 19 alla 15, è lontano dalla top 7, dalle 7 chiavi del ritmo, ma statene pur certi, ne siamo sicuri che ne siete certi, perché siete proprio voi che date il polso della situazione. Già sale abbastanza vorticosamente, tra qualche tempo sarà nelle posizioni che contano. Adesso siamo sul momento dei saluti, sulla bandiera scacchi. Runaway è la numero uno confermata rispetto a 7 giorni fa, la firma è sempre quella di Lady Gaga, che questa volta ricorre all'aiuto di

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va on 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va FM / Alter Radio Algo Day
2: From 7va FM Alter Radio Algo Day
3: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
4: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algo Day, un Algo Day particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche, in giorni frenetici ed attesa pieni di adrenalina, perché due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu se fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
5: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia ecozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli, fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione, tra virgolette, di salvare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone anche da numeri sconosciuti e lì mi scrivono, mi chiamano anche di notte per cercare di salvarli.
4: E beh, insomma, una volta c'erano i famosi fogli attaccati sui pali in fotocopia, oggi invece con i social almeno si fa subito rete quando c'è bisogno di dare una mano per un'adozione, un salvataggio, appunto, una cosa del genere. E quindi invece, introducendo il discorso del libro prima di fare una pausa musicale, dacci soltanto ciò di cui andremo a parlare tra un attimo.
5: Sì, il libro si intitola Fratelli sotto lo stesso cielo, che uscirà a gennaio, e parla proprio dell'infanzia tra me e mio fratello, disabile, perché ho visto proprio la sua, diciamo, la sua vita, ecco, quindi nei miei occhi si vede tutto quello passato.
4: Allora, facciamo una pausa musicale dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe, e poi parliamo di questo libro molto impegnato.
5: Perfetto.

0: Godei, un numero imbevuto, così come detta il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità, adesso apro un po' anche il mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Come hai snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire, ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna. Quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone, e lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me, soprattutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: Insomma, un legame davvero d'acciaio, è proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi, insomma, troveremo questo libro, di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina. E poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi, ma poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa. Sì.
0: E allora annunciacelo, che così lo ascoltiamo.
1: Io e te,
0: Erika Punzone.

Sì, ripetiamo che Erika Pulzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziamo anche

0: gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività. Dalla storia di te e tuo fratello insomma nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto e, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora possiamo seguirti sui social, Erika Puzzone su Facebook, presente anche in Instagram.
1: Sì.
0: In Instagram.
1: Sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Puzzone col K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.cap con la K, 94, però sì, Erika Puzzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Puzzone, termina qui questo numero di Algo Day. Naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day.
3: Algo Day.
2: Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Buonasera dalla redazione. Tragedia sulla Terni Rieti, dove è avvenuto un incidente che ha coinvolto un pullman, un camper e due auto. Il bilancio è di 5 vittime e 5 feriti. Sul posto c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco. A Varese invece un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa d'omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. La vittima è un 36enne che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali alla ex del 43enne, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. La Marina Militare Italiana ha intercettato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta a sanzioni dell'UE. L'operazione si è conclusa senza incidenti. Sul fronte della guerra proseguono gli attacchi tra Mosca e Kiev, con la Russia che accusa l'Ucraina di aver colpito l'area della centrale di Zaporizhzhia. Due elicotteri antincendio si sono scontrati a ovest di Atene in Grecia. I due piloti di uno dei due mezzi sono stati recuperati e sono in buone condizioni di salute. Non c'è stato invece alcun contatto con il secondo equipaggio. Arriva la quarta medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati hanno conquistato l'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna. Un altro risultato prestigioso che arricchisce il medagliere azzurro nella rassegna continentale. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di 3bmeteo.com.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un lunedì ancora stabile e soleggiato sul nostro territorio, solo la possibilità di qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Temperature massime senza variazioni, con calde d'afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, massime anche di 38-40 gradi, e specie sulla Val Padana e settori interni del centro. Ventilazione debole con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di 3bmeteo.it.

0: Italia.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

the day is long.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: she might.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita, e capisco, se da solo non guarisco e ti

Buonasera dalla redazione. Di 5 morti e 27 feriti, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, un camper e 3 automobili. La dinamica è ancora da chiarire. Nella Bresciano invece una donna di origini straniere è stata accoltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. A colpirla sarebbe stato l'ex marito. Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'UE. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma che lega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine. Si sono tenute questa mattina le celebrazioni per ricordare la strage di Bologna avvenuta 46 anni fa. La marcia è andata da Palazzo d'Accursio fino a Piazza Medaglie d'Oro prima del minuto di silenzio alle 10:25, ora dell'attentato. Come di consueto, i rappresentanti delle istituzioni hanno incontrato i familiari delle vittime in comune. Calcio è ufficiale, il passaggio di Colomoni alla Juventus lo comunica il Paris Saint-Germain con una nota, dopo che questa mattina l'attaccante francese era atterrato all'aeroporto di Caselle a Torino. Ufficiale anche il colpo alla Ibegovic, il classe 2007 ha firmato fino al 2031. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Frana di Auronzo. Famiglie evacuate restano fuori casa. Le 35 persone evacuate nella notte tra sabato e domenica ad Auronzo di Cadore non potranno rientrare nelle loro abitazioni a causa della frana che ha interessato il versante sopra via Ligonto. Un sopralluogo effettuato oggi ha confermato la necessità di interventi di messa in sicurezza del pendio. Frana ad Auronzo. Evacuazione di 35 persone. Una frana ha costretto all'evacuazione precauzionale di 35 persone, tra residenti e turisti, ad Auronzo di Cadore. Lo smottamento si è verificato sul versante che domina via Ligonto, rendendo necessario lo sgombero di 13 abitazioni in attesa di valutazioni sulla pericolosità della situazione. Nuovo punto, prelievi a Trichiana. A partire da domani, lunedì 3 agosto, Trichiana avrà un nuovo punto di riferimento per la diagnostica e la prevenzione. In via Frontin 1, nel comune di Borgo Valbelluna, aprirà un nuovo punto prelievi Sinlab, il secondo della provincia di Belluno, che offrirà una vasta gamma di servizi per analisi mediche. Restauro della scuola Bambini del Vajont. Il Consiglio Comunale di Longarone ha approvato gli atti necessari per avviare un nuovo intervento di restauro della scuola primaria Bambini del Vajont. Questo edificio rappresenta un simbolo della ricostruzione post-Vajont e il progetto iniziale era già stato finanziato. Cucciolo investito. Intervento urgente per salvare Aiko. Un cucciolo di 4 mesi, investito, ha richiesto un intervento urgente da parte della Polizia di Stato, che ha aperto un varco per consentire il rapido trasporto del piccolo animale in un centro veterinario, evidenziando l'importanza di ogni secondo in situazioni critiche. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
2: It takes more than intellect to be a musician. Put your soul into it a little.

拿三号那边的备用。

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

la notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.